Rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba, rabba casa baraba